Tu qui per salvarti da lor che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

ha scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva calvato, lo scelta, dico con cosa andassi per tu.

i suoi fuggiti da via sempre l'ora dei passi spietati lo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfida.

0: evidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno inoltre. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

Anzi, Spagna e Scorsi chiedendo.

che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Thank you.

0: io, ardite, orpio, ardite, pizza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

Dio che un po' potrebbe, e chi? Il stesso giorno in tasca, chi scambia?

timore o mai, libre in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Bel costrutto.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia, me lo sinca.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

si rivedo giù, se volete io non vi penso, grido la ragione, giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, mi da cuore, mi solletti, mi danno il barco, questa è una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, ga

0: presto, ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva dove scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva dove scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro, vota di secco,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Passion a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme, ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

malor malvena, un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri, altri.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni si mi mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni si mi mor. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni.

Attention! Attention! Attention!

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno di periti,
1: non fremo di cuore, abbandoni e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

dell'oracolo della grande del dio

0: con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: La protegga,

sarai stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.